0: love it.
1: Radio Verona in Love.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: È l'una in punto.
1: Radio Verona In Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.

0: Radio Verona in Love.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: unica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona.
1: Radio Verona.
0: In love.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Verona, In Love.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.